fa niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Gli ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.